0: tutti vi diranno è matta. Tutti vi diranno è matta.
1: È mio fidanzato, guardati.

0: trafficato magari.
1: Sì. Cambiano, ma
0: però in effetti la ragazzina.
1: Sì, però.

0: paro un po'.
1: Non ce la paro un po' dietro, ma quanto è che...
0: Ma vabbè, figo, non l'ultimo. Noi altri...